facile da vedere, perché veniva stata facilitata così in terra, suonava praticamente, suonava un verso e Bugge fece sempre quando sperava, e anche sono un banale. La storia questa io penso